fettes Papagello! Si c'era! Dello straniero indegno l'empio sangue a versar pochi momenti, già che si chiama.